0: Modi hek megahertz di ve FM. Abadus em megatuka.
1: Minimanduha hasako di ve FM ungenes deni.
2: Gawum mi lobi mage.
1: Minivan duha gule tafat maulumat taka ehun teringe bäveru maiku studioing vagutum.